Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, e fanciulle d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamania 200.